0: Allora, per favore,
1: e
0: uno o svolgimo lei o grande sui e tu che in paesaggio
1: posso mettere
0: per danzare
1: poco
0: ne risarmi e poi
1: sobo ne per noi
0: per le citragole io
1: nulla da
0: sapere.
1: Censki raznijela oslobođena.
0: Izbrazio
1: Bitma usledna. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.